kupo di Israel for no air chrono. Moses, Okoye won free Mizrim no. Ewuye. Ana Joshua. Numba Joshua. Ena Erodinya kupo. Eyi ni se.

0: Asempa FM.
1: Kwa ho den. Emra yen so. Empa ba ho den. Emra yen so. Won kunkwa ho den. Emra yen so. Ewo yesu demo. Ma ne sunebon pile. Ma ne sunebon pile. Ma ne sunebon pile.

0: Jesus Christ.
1: Verse 27 and 28. Was Epono esan nechi
0: esan nechi
1: abesiri sedia na etie
0: kaiko
1: na mezufo ne adwane ebehiai
0: kaiko
1: na ewade eka wo kuponi
0: ewade yedai
1: wo ka wo kuponi
0: timo pia
1: timo pia la
0: yo bia chi
1: edio bia chi
0: suo
1: ewade suo eka ngu
0: apo fesu si ho
1: ah
0: ese di suo de eka matafo guye
1: ni ni tu le manno sa yes
0: bible ye kan de ache wono ye bom person
1: bi odi bom pa ese di wechi
0: onu mu suo
1: onu mu suo
0: ewo yesterday na
1: ye shebo ne
0: je ti must to go bi odi
1: wechi yes
0: Any power,
1: yes,
0: or your power,
1: Jesus,
0: or your power.